0: chung da la thuro na
1: lese lese ta di ten ma sin kala
0: lese la la chenang na su sem la motu che sin tro kha ni zi gu shu sha kuna zu she ba ling yi
1: lese ala le ten ma sin kala
0: lese la la chen shu den jia go
1: lese lese
0: le yin kam sa
2: kam sa
0: lo kam sa chi ran sen kha shong na
2: ba sa
0: lese ba sa la she ba kne yin na la lese tan da sen na be lu she le ya gyu ngu du ge la
2: 嗯，这点平时啦，单位特别
0: 当然是，前三年天个退了呢。

0: chung dala turu na
1: lese lese tati tenma sike la
0: lese lala chenang na su shamla motu che sinto khani zi gushu sha kuna zi sheba lingi
1: lese lese tenma sike la
0: lese lala chenang su den jago
1: lese lese
0: lene kamsa
2: kamsa
0: lo kamsa kiran sen lakai shung na
2: basa la
0: sike lese basa la sheba kine ina la lese tanda sen na belu shi la ya gyungu duwe la
2: 嗯，这点平时啦，单位特别
0: 当然是，前三年天个退了呢。